0: dico wow. I tuoi occhi scuri,
1: scuri,
0: dicono miau,
1: miau.
0: Poi non sono più sicuro.